0: son di suola. Quando te twelze potula, pula, pula, pula, pula, pula, pula.
1: Yo, this is Henry Tigan. When I'm in Hoima, I listen to 89.9.